0: Gianno Giordi con una corda d'oro. È un privilegio raro. Rubò sei cervi nel parco del re vendendoli per denaro. Stai ascoltando Radio Super.
1: Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

0: è Radio Super.
1: La tua Radio Super.
2: Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

0: sempre più tua, sempre più super.
1: Sono le 2:54.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi. Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

0: rock steady. Radio Super, la giusta sintonia.
1: Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

0: Stai ascoltando Radio Super.
1: Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

0: è Radio Super.
1: La tua Radio Super.
2: Sono le 3:31 minuti.
3: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi. Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

Stai ascoltando Radio Super. Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

0: Sei su Radio Super e si sente.
1: Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

0: Radio Super, la radio amica.
1: Sono le 4 e 14 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi. Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

0: Radio Super, la radio amica.
1: Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

0: Sei su Radio Super e si sente.
1: Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

0: Stai ascoltando Radio Super.
1: Sono le 4 e 54 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi. Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

0: Radio Super, la giusta sintonia.
1: Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

0: La tua musica.
1: I tuoi amici.
0: È Radio Super.
2: Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

0: Radio Super ti tiene compagnia.
1: Sono le 5 e 33 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi. Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

0: Sei su Radio Super e si sente.
1: Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

0: La tua musica.
1: I tuoi amici.
0: È Radio Super.
2: Sono le 6 e 11 minuti.
3: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

0: Questa è Radio Super.
1: Sono le 6 e 52 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

0: Radio Super Pubblicità.
1: È il momento giusto per dare nuova vita alla tua casa.
2: Da Metal Mark Centro Arredi arrivano i saldi. Sconti fino al 50% su una selezione di arredamento.
1: Approfitta delle occasioni e rinnova i tuoi spazi con stile.
2: Metal Mark Centro Arredi, Viale Adua 36, Orzi Nuovi, Brescia.
3: Per la tua pubblicità su Radio Super 030 97 19 725.

0: Radio Super Pubblicità.
1: Hai visto i saldi da Metalmark?
2: E come? Fino al 50% di sconto!
1: Su cosa?
2: Abbigliamento, calzature, intimo e pelletteria!
1: Allora non posso perdermeli!
2: Corri da Metalmark! I saldi ti aspettano con offerte imperdibili! Fino al 50% di sconto!
3: Per la tua prossima campagna pubblicitaria, scegli un messaggio diretto. Scegli di arrivare subito al tuo obiettivo.
4: 030 97 19 725.
5: Sono le 7 e 37 minuti.
4: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.
6: Questa è Radio Super.

0: Radio Super.
1: Pubblicità.
2: È il momento giusto per dare nuova vita alla tua casa.
3: Da Metal Mark Centro Arredi arrivano i saldi. Sconti fino al 50% su una selezione di arredamento.
2: Approfitta delle occasioni e rinnova i tuoi spazi con stile.
3: Metal Mark Centro Arredi, Viale Adua 36, Orzi Nuovi, Brescia.
4: Per la tua pubblicità su Radio Super 030 97 19 725.

sciocco in blu. Lo sciocco in blu.

0: Sono le 8 e 16 minuti.
1: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.
2: Questa è Radio Super.

0: Radio Super Pubblicità.
1: Pubblicità.
2: Hai visto i saldi da Metalmark?
3: E come? Fino al 50% di sconto!
2: Su cosa?
3: Abbigliamento, calzature, intimo e pelletteria!
2: Allora non posso perdermeli!
3: Corri da Metalmark, i saldi ti aspettano con offerte imperdibili! Fino al 50% di sconto!
4: Per la tua pubblicità su Radio Super, 030 97 19 725.
5: Radio Super, la giusta sintonia.
6: Sono le 8:33.
0: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

0: la pubblicità.
1: Super Mattina con Pierangelo Pini, ogni sabato in diretta dalle 10 alle 12 su Radio Super, canale 787 del digitale terrestre.
2: È il momento giusto per dare nuova vita alla tua casa.
3: Da Metal Mark Centro Arredi arrivano i saldi. Sconti fino al 50% su una selezione di arredamento.
2: Approfitta delle occasioni e rinnova i tuoi spazi con stile.
3: Metal Mark Centro Arredi, Viale Adua 36, Orzi Nuovi, Brescia.
4: Per la tua pubblicità su Radio Super 030 97 19 725.
5: La tua musica.
6: I tuoi amici.
5: È Radio Super.
7: Sono le 9:01.
8: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

0: Radio Super Pubblicità.
1: Hai visto i saldi da Metalmark?
2: E come? Fino al 50% di sconto.
1: Su cosa?
2: Abbigliamento, calzature, intimo e pelletteria.
1: Allora non posso perdermeli.
2: Corri da Metalmark, i saldi ti aspettano con offerte imperdibili. Fino al 50% di sconto.
3: Per la tua prossima campagna pubblicitaria, scegli un messaggio diretto. Scegli di arrivare subito al tuo obiettivo.
0: 030 97 19 725.
4: Stai ascoltando Radio Super.

0: Radio Super, la giusta sintonia.
1: Sono le 9:44.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

0: Radio Super Pubblicità.
1: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. Fino al 31 luglio.
2: Vi aspettiamo nella nuova concessionaria Fiat di Fratelli Bonaventi a Rovato.
3: Super Mattina con Pierangelo Pini, ogni sabato in diretta dalle 10 alle 12 su Radio Super, canale 787 del digitale terrestre.
4: È il momento giusto per dare nuova vita alla tua casa.
5: Da Metal Mark Centro Arredi arrivano i saldi. Sconti fino al 50% su una selezione di arredamento.
4: Approfitta delle occasioni e rinnova i tuoi spazi con stile.
5: Metal Mark Centro Arredi, Viale Adua 36, Orzi Nuovi, Brescia.
6: Per la tua pubblicità su Radio Super 030 97 19 725.

0: Radio Super, la radio amica.
1: Sono le 10 e 26 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

0: Radio Super.
1: Pubblicità.
2: Dopo l'inverno hai mal di schiena? Cervicale? Si avvicina la stagione delle allergie?
3: Idea Notte Bedding Store è la tua scelta perfetta.
2: Vieni a scoprire i sistemi letto completi di materassi, guanciali e reti per un vero riposo di qualità.
3: E in più in questo periodo continuano le speciali super offerte.
2: Idea Notte a Cologne in via Brescia 26, a Brescia in viale Sant'Eufemia e a Rovato showroom Dorelan in via 25 aprile.
3: Ideanottesrl.it.
4: Cari amici radioascoltatori di Radio Super, sono Giorgio Conti per ricordarvi che dal lunedì al venerdì su canale 787 della vostra televisione, dalle 12 alle 14 saremo insieme con tanta allegria. Mi raccomando, aspetto numerose le vostre telefonate per ridere, chiacchierare, scherzare e giocare.
5: Hai visto i saldi da Metalmark?
6: E come? Fino al 50% di sconto!
5: Su cosa?
6: Abbigliamento, calzature, intimo e pelletteria!
5: Allora non posso perdermeli!
6: Corri da Metalmark, i saldi ti aspettano con offerte imperdibili fino al 50% di sconto!
7: Per la tua pubblicità su Radio Super 030 97 19 725.

0: Radio Super Pubblicità.
1: Pubblicità.
2: È il momento giusto per dare nuova vita alla tua casa.
3: Da Metal Mark Centro Arredi arrivano i saldi. Sconti fino al 50% su una selezione di arredamento.
2: Approfitta delle occasioni e rinnova i tuoi spazi con stile.
3: Metal Mark Centro Arredi, Viale Adua 36, Orzi Nuovi, Brescia.
4: Per la tua pubblicità su Radio Super 030 97 19 725.

0: Radio Super, la radio amica.
1: Sono le 11:25.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

0: la pubblicità.
1: Hai visto i saldi da Metalmark?
2: E come? Fino al 50% di sconto!
1: Su cosa?
2: Abbigliamento, calzature, intimo e pelletteria!
1: Allora non posso perdermeli!
2: Corri da Metalmark, i saldi ti aspettano con offerte imperdibili! Fino al 50% di sconto!
3: Per la tua prossima campagna pubblicitaria, scegli un messaggio diretto. Scegli di arrivare subito al tuo obiettivo.
4: 030 97 19 725.

0: Radio Super Pubblicità.
1: Dopo l'inverno hai mal di schiena, cervicale? Si avvicina la stagione delle allergie?
2: Idea Notte Bedding Store è la tua scelta perfetta.
1: Vieni a scoprire i sistemi letto completi di materassi, guanciali e reti per un vero riposo di qualità.
2: E in più in questo periodo continuano le speciali super offerte.
1: Idea Notte a Cologne in via Brescia 26, a Brescia in viale Santa Eufemia e a Rovato showroom Dorelan in via 25 aprile.
2: Ideanottesrl.it.
3: Super Mattina con Pierangelo Pini, ogni sabato in diretta dalle 10 alle 12 su Radio Super, canale 787 del digitale terrestre.
4: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. Fino al 31 luglio.
5: Vi aspettiamo nella nuova concessionaria Fiat di Fratelli Bonaventi a Rovato.
6: Cari amici radioascoltatori di Radio Super, sono Giorgio Conti per ricordarvi che dal lunedì al venerdì su canale 787 della vostra televisione, dalle 12 alle 14 saremo insieme con tanta allegria. Mi raccomando, aspetto numerose le vostre telefonate per ridere, chiacchierare, scherzare e giocare.
7: È il momento giusto per dare nuova vita alla tua casa.
8: Da Metal Mark Centro Arredi arrivano i saldi. Sconti fino al 50% su una selezione di arredamento.
7: Approfitta delle occasioni e rinnova i tuoi spazi con stile.
8: Metal Mark Centro Arredi, Viale Adua 36, Orzi Nuovi, Brescia.
0: Per la tua pubblicità su Radio Super 030 97 19 725.

è il vostro Giorgio, è presente anche questa mattina dopo il ciclone che si è abbattuto ieri sera a Polaveno, che era, mi diceva adesso la Michele Onora giù in studio da Radio Super, ha guardato la mappatura del radar ed avevamo il bollino viola questa notte. E non vi dico cosa si è scatenato questa notte: tromba d'aria, grandine, fulmini, una roba incredibile, il tutto intorno alle 5 di questa mattina. Però purtroppo lo zio Giorgio ha il sonno pesante, nel senso che fino alle 2 più o meno sento, ma diciamo che dalle 2 alle 6 sono proprio le ore che dormo molto volentieri, e quindi non ho sentito quasi niente praticamente, cioè ho sentito qualcosa, però mica mi sono alzato ad andare a vedere. L'unico problema è che ieri avevo fatto il bucato e questa mattina sono andato a raccogliere mutande, canottiere, magliette eccetera eccetera per il cortile dei vicini che erano volati via tutti. Pazienza. Buongiorno, o meglio buon Giorgio. Il buon Giorgio si vede dal mattino in diretta dalla piccola sala ovale del piccolo emirato di Polaveno. Qui è tutto piccolo tranne il nostro cuore che è grande, sino alle ore 14 probabilmente. Stamattina poi, quando sono sceso, non mi sono accorto che faceva piuttosto freschino e quindi ho preso un colpetto di freddo. Intanto vi ricordo che siamo sul canale 787 della vostra televisione e per poter collegarvi con me, per farmi sentire le vostre splendide voci, ricordo come sempre questo numero di telefono importante che è il 351 40 41 42 3, ripeto 351 40 41 42 3. Io sono un pochino raffreddato, sono uscito in mutande canottiera e faceva freschino. Adesso, se voi mi permettete, se non vi fa niente, io so che non è molto elegante farlo, ricordo che anche oggi naturalmente i nostri sponsor, ricordo anche oggi naturalmente la nostra bella musica e le belle battute, ma io mi prendo il permesso, scusate, faccio un colpo al mio medico e poi torno subito.

0: direi che è importante.
1: Quando verrà?
0: Ma adesso non so, dipende.
1: Non parlare se lì c'è lui, lascia parlare me.
2: Pronto? Pronto?
3: Ciao Giorgio, ciao Dorotea da Lodi, provincia di Lodi.
2: Ciao Pia, la nostra lodigiana.
3: Senti, ciao. Volevo dirti che anche oggi, stamattina verso le 6:30 ha fatto una tromba d'aria.
2: Vi siete trombati tutti anche lì?
3: Sì, un disastro, devi vedere. Gli alberi, le piante, tutta terra,
2: Lo so, lo so, poi c'erano le strade devastate da appunto pezzi di tronchi, di rami.
3: Sì,
2: questa volta è toccato a noi, prima lo chiedavamo agli altri, questa volta è toccato a noi.
3: Mamma, è stato un diluvio bruttissimo, un cielo nero, che sembrava come se era la fine del mondo, diciamo così.
2: Per fortuna che non è finito il mondo e soprattutto
3: sì,
2: che non abbiano subito danni le case, le persone e io mi auguro anche le, non so, le macchine, le cose che abbiamo di più caro.
3: La macchina nostra, grazie a Dio, non ha fatto nessun danno.
2: Perfetto, perfetto. E per il resto lo sappiamo, pare che comunque sia l'ultimo weekend di grande caldo e poi da lunedì si abbasseranno un pelo. Ce lo auguriamo perché...
3: Speriamo,
2: ecco. Un po' va bene, troppo stanca, vero?
3: Va bene. Sì, altro che.
2: Allora la mando un bacione a lei.
3: Anche a te, e ti vogliamo un sacco di bene.
2: Lo so, io torno dal mio dottore, ok?
3: Ok.
2: Un bacione, ciao, ciao bella donna, ciao.
3: Ciao, ciao.
0: Certo, d'accordo.

0: Andiamo a collegarci con un'altra paziente, pronto?
1: Buongiorno.
0: Buongiorno, dottore.
1: Mi fa male il pancino.
0: No, ho preso un colpetto d'aria effettivamente, dopo io, e ti dirò, ho una leggera intolleranza al lattosio, ma a me il latte piace, allora vedo di fare tanto caffè e comunque un pochetto di latte la mattina, probabilmente con avendo fatto colazione e poi essendo uscito in mutande canottiera, andare a raccogliere i panni in tutto il cortile, ho preso il colpetto d'aria, ecco, basta.
1: Dovevi bere il latte, bevi solo il caffè.
0: Esatto, lo so.
1: Senza latte.
0: Solo che sono goloso, ammetto, non sono perfetto. Come anche sta la mia Rita?
1: Sto bene, anche da noi è venuto il temporale, tempestato, però ecco, qua a Breno di brutto non ho fatto niente, però nei paesini qua in giro, chi ha strappato le piante, chi si è allagato la casa, insomma tutte queste cose qua.
0: No, ripeto, qui il danno più grande l'hanno subito i miei indumenti, basta, per cui...
1: No, io niente, difatti presto sono andata in cortile a vedere i miei fiori, ho detto saranno tutti andati
0: invece...
1: via di sera a caressarli, a dargli da bere, invece no, niente, tutto perfetto.
0: Meno male.
1: E il mio bucaneve, volevo dirti che stamattina era anche bellissimo.
0: Tu per quello lì sei miracolosa veramente, avere,
1: sì,
0: avere i bucaneve nell'estate più calda del secolo, a parte che il secolo è appena iniziato, sei unica.
1: Difatti,
0: sei unica,
1: è una
0: veramente
1: cosa strana. Però devo dirti una cosa, l'ha detto anche in diretta al tuo collega Mario Gregorio, che a lui è la seconda volta che gli fiorisce un ciliegio, c'è un ciliegio tutto fiorito.
0: A proposito, io colgo l'occasione per salutare il mio amico Mario Gregorio, perché io so che la mattina mi coccolo ascoltando La Marcia in Più e devo ringraziarlo per il saluto, che è stato più di un saluto che mi ha fatto questa mattina. E anche perché quello che ci mandiamo a dire io e lui lo facciamo col cuore, perché abbiamo transitato in più periodi nella stessa realtà, però al di là di tutto siamo sempre stati amici e ne abbiamo combinate da giovani anche un po' insieme.
1: Fa niente, da giovane è giusto combinare.
0: Eravamo complici, complici.
1: Poi da vecchi non si fa più un cazzo, allora, mamma mia, cosa ho detto?
0: Un cavolo, ecco, un cavolo.
1: E allora bisogna fare qualcosa da giovani, hai ragione, avete fatto bene a tutto quello che avete fatto.
0: Esatto, non ci siamo fatti mancare nulla.
1: Nulla.
0: Adesso siamo un pochino più dai alla nostra età, non è quello, a volte la voglia, l'entusiasmo ci sarebbe, però sai, le ossa che scricchiolano e la stanchezza che arriva.
1: Comunque un giorno mi diceva la Silvana, la moglie di Mario Gregorio,
0: sì?
1: Che lui è diventato un pantofolone, quando arriva a casa che ha fatto tutto e non vuol più uscire.
0: Capita a tutti comunque andando su quegli anni, eh? A parte che ti dirò, io durante il giorno faccio parecchie cose, mentre la sera mi impantofolo, perché tu sai che ho,
1: sì,
0: quell'altro...
1: Sì, detto così,
0: l'altro...
1: è diventato un pantofolone, non vuol più lasciare quelle pantofole.
0: Ma si sta così bene a casa la sera, guarda,
1: è vero.
0: Veramente. Anche perché...
1: Magari con su, adesso che fa caldo, puoi stare anche in mutande.
0: Esatto.
1: Quando non fa caldo, un pantalone della tuta o quelle,
0: esatto,
1: cose lì. Esatto. O per dei braghi del pigiama, che ne so.
0: Esatto.
1: Stai talmente bene che guarda.
0: No, veramente, il senso di... Allora, la prima cosa che io non sopporto, le scarpe, quelle via subito, e dopo man mano
1: entro la porta, via le scarpe.
0: A strati mi spoglio.
1: Ma faccio così anche quando vengo da mia figlia, io arrivo lì alla porta, ho le mie ciabatte che poi metto, che sto in casa, poi quando esco le spoglio, metto quelle che vado a casa, poi vado a casa, le spoglio, metto quelle che sto a casa, lascio perdere.
0: È un bel metti la crema, togli la crema, metti la crema, togli la crema.
1: È tutta una cosa così.
0: Ti
1: volevo dire,
0: sì?
1: Guarda che quella canzone lì, 3 minuti.
0: Che bella che è.
1: L'ha scritta Mario, tuo collega.
0: La davvero?
1: Sì, avrà 3 anni, non di più, quella canzone lì.
0: Devo
1: chiedergli. Difatti stamattina io l'ho chiamato in diretta, gli ho detto dai mettimelo, e l'ha messa, 3 minuti, ma a me mi è sempre piaciuto quella canzone lì, ma non mettono mai niente, ogni tanto gliele richiedo, ma ne ha scritte tantissime.
0: Ma
1: volta te le farò sentire.
0: Io dico questo, io sai che purtroppo ho un'ignoranza allucinante sul liscio, ok? Però questa canzone è di una eleganza, di una raffinatezza, sì, che non puoi dire che è liscio, potrebbe magari popolare, però molto molto sì, molto sì, bella, arrangiata bene, suonata bene, sì, cantata divinamente, è piaciuta anche a me.
1: E adesso ultimamente in questo mese di giugno, di luglio, ce n'è una che il titolo è Ciliegio in fiore, adesso non mi ricordo più bene, e che la canta il cantante dell'orchestra Gianmarco Bagutti, ma la canta divinamente, è bellissima.
0: Guarda, io purtroppo nel mondo del liscio ho solo due amici. Uno, antico e storico, se mi sente mi uccide, è Roberto Tagliani.
1: Perché anche Roberto Tagliani c'è di quelle belle canzoni.
0: Perché siamo amici veramente da 30 anni.
1: Guarda, da Roberto Tagliani, canzone mia, ma io dico, è bella la canzone, ma io metto insieme le parole, cioè mi hai capito?
0: No, il significato che ti colpisce,
1: il
0: certo,
1: delle parole. Certo. È bellissima quella canzone di canzone mia che la canta con una cantante, adesso non mi ricordo più chi sia, ma è bellissima.
0: È un altro CD che mi aveva regalato il cantante, che era un ragazzo giovane con cui siamo diventati amici, non so se esiste ancora, si chiamava il gruppo L'Orchestra del Cuore, non so se c'è ancora.
1: Beh, sì, l'ho sentita ancora io,
0: ecco,
1: bella.
0: Perfetto.
1: Bella.
0: Se no, ero
1: che è uno che c'è anche lì, ci sono delle canzoni che mi piacciono tantissimo. Beh, trovo le cose sul telefonino.
0: Beh, certo. Mentre io prima di questi due conoscevo Casadei e, permetti, non sono volgare, c'era un gruppo che veniva ogni tanto al Tivoli a Travagliato, si chiamavano i Pipotti.
1: Ecco, questo non ho mai sentito.
0: Ecco, voi andate tranquilli, la gente non mi crede, andate a vedere, esistevano.
1: Ah, io stasera quando sono lì, che sono lì, bella, tranquilla, vado a cercare.
0: E quando a Travagliato facevano i Pipotti c'era pieno ovunque.
1: Va bene.
0: Detto questo è meglio che andiamo a casa. Va bene.
1: Andiamo a casa. Ascolta, faccio un messaggio se il tuo collega Pierangelo ti sta sentendo.
0: Sì.
1: Che lui c'è domani e domenica.
0: Sì.
1: Magari non chiamo tutti i due giorni, o chiamo domani o chiamo domenica.
0: Sì, devo fare...
1: Però se domani mattina o domenica mattina mi fa sentire quella canzone lì, Ciliegio o Ciliegi, lui andrà a cercare, lo sa, in fiore, che è stata scritta da Mario Gregorio, mi fa un immenso piacere.
0: Perfetto, io stamattina...
1: E lo ringrazierò tantissimo.
0: Oltre ad andare dal dottore, mi sento un dottore perché sto prendendo le ricette. Allora, questa per Mario, questa per Pierangelo.
1: Giorgio, ti mando un abbraccio, un bacione, ci sentiamo la settimana prossima.
0: Lunedì, buon weekend!
1: Anche a te, ma vai ancora sul lago d'Idro?
0: Mi tocca.
1: Ah, ti tocca, bene, allora ti raccomando, passalo bene questo weekend.
0: Assolutamente,
1: ciao.
0: Grazie, ciao.
1: Ciao.

0: No, no, stia tranquillo. Adesso la raggiungo. Buonasera, dottore.
1: Beh, dai, adesso Baglioni la metti giù dura, adesso potrei anche morire perché ti manca il dottore. Ve la ricordate, vero, la versione originale di Adriano Celaimano e Claudia Mori? Noi sapete che amiamo andare a beccare magari delle versioni che non conoscevate, e quindi questa l'ho proprio estratta da un disco che ha fatto Baglioni, dove si è preso in gioco lui stesso. Dice: voglio fare un disco di canzoni non mie. Ha fatto canzoni degli altri, persino per i bambini, si è divertito come un matto, si è preso in giro, però voglio dire, è stato bravo. Però attenzione, non cominciamo a perdere troppo tempo.
2: Messaggio promozionale.
1: Alle 12.19 vi ricordo che anche oggi il Giorgio Conti Show è gentilmente offerto da GFP Rack, azienda di produzione di componenti meccanici per elettronica, che ha sede proprio qui a Polaveno. Un fiore all'occhiello per il nostro comune, ma soprattutto un fiore all'occhiello per tutta l'Italia, perché questa azienda, nata 50 anni fa, nel tempo si è sempre rinnovata, ha sempre investito, creati nuovi reparti, nuovi impianti, nuove tecnologie, sempre all'avanguardia, tant'è che oggi è una delle prime 5 in Italia. Il mio consiglio è quello di scaricare naturalmente il catalogo dal sito, e nel guardare il sito ho dato un'occhiata anche alle splendide immagini che riguardano i vari reparti di lavorazione, una bella intervista al mio amico Nicola, e naturalmente poi tutti i pezzi che vengono prodotti. GFP Rack la trovi in via Artigiani 40 a Polaveno, con telefono 030 84 453, e grazie ancora una volta a GFP. Grazie Nicola, e ci vediamo settimana prossima per una grigliatina, ok?
2: Fine messaggio promozionale.

0: Andiamo con la prossima telefonata. Pronto?
1: Arrivi a Cremona.
0: Buongiorno Cremona.
1: Ciao,
0: buongiorno
1: ciao,
0: Carla.
1: Ciao, ciao.

0: conduttore. E
1: Certo.
0: niente, lei non l'avevo mai, io seguo molto, come avrei capito, queste trasmissioni perché amo la musica.
1: Certo.
0: E sento una telefonata che dice: sono Edda di Novara e vorrei chiedere una canzone. E sai che canzone è? È una canzone che cantava la Judy Garland in un film di allora, la mamma della Liza Minnelli,
1: certo.
0: Che è Arcobaleno, si chiama. Lei l'ha detto in francese, però
1: non
0: io
1: è, non è Over the Rainbow, per caso? I see over
0: bravo,
1: the rainbow. È quella?
0: Bravo, lei l'ha detto, ecco quello.
1: È un capolavoro.
0: Come una canzone che fra le centinaia e centinaia che conosco è quella che amo di più perché mi ricorda quel che mi ricorda.
1: Certo.
0: Basta. Ecco, allora niente, finita la trasmissione chiamo il conduttore e dico: senta, io ho detto vorrei il numero di quella signora che ha chiamato perché ha chiesto una canzone, perché è la prima volta che chiama, se piace a lei è una canzone che io nel cuore, qui abbiamo qualcosa in comune, ha detto: se posso avere il numero telefonico vorrei telefonarle. E lui giustamente mi ha detto: Carla, prima glielo chiedo, se è contenta io volentieri ti do il numero. Niente, il giorno dopo mi ha dato il numero e io la chiamo e le dico: io l'ho sentita così, oh ma anch'io, sa, è tanto che la seguo, la sua voce mi piace, come si spiega, la finisco qui e ci siamo fatte amiche per telefono al momento. Dopo un po' di tempo è venuta a trovarmi qui a Cremona.
1: Che bello.
0: Io volevo vederti, mi sono fatta accompagnare da mio nipote e parlando dunque, un anno di differenza abbiamo, ci siamo sposate a un anno di differenza, io il 50, no, lì il 49 e lei il 50, abbiamo un figlio maschio unico, loro tutti e due, il mio un anno di più del suo, il marito aveva gli stessi anni, il mio è morto un anno prima del suo, il suo figlio, il suo marito si chiamava Oscar, mio figlio si chiama Oscar.
1: Ma non ci credo.
0: Lasciamo stare i particolari. Quello che ti volevo dire che mi ha commosso è che abbiamo passato, la guerra l'abbiamo passata tutte e due.
1: Certo.
0: È andata a pescare e io le ho detto, il mio papà, ho detto l'hanno preso prigioniero in Sicilia, l'hanno portato Rami in Algeria prigioniero, poi le ho raccontato la storia. Cioè, ma Dio, mi fa lei, anche il mio papà. Niente, Giorgio, sono andata a rovistare nei vecchi ricordi. Ho trovato una foto scattata a lampo così,
1: sì,
0: del gruppo dei suoi commilitoni. Ho fatto la fotocopia un po' più in grande, gliel'ho mandata. Nel gruppo c'è anche suo papà.
1: Che bello, che bello, che bello, che bello veramente.
0: Guarda, ecco, da allora non ci siamo più mollate, ci sentiamo tutti i giorni. E lei vive solo anche lei, ci raccontiamo quel poco di bello e il brutto, i dolori e questo e quello, guaio se manca la telefonata giornaliera. Lei chiama poco la televisione, la musica, ma la musica come me, la canzone, quella è l'arcobaleno, ecco perché ha problemi di udito.
1: Certo.
0: E allora fa fatica a rispondere, anche a parlare, di pronuncia e tutto, e non chiama. Ti ha chiamato l'altro giorno perché ne ho parlato tanto bene io, ho detto se le fai un saluto sarà contento.
1: Come si chiama?
0: Si chiama Edda.
1: Edda, cara Edda.
0: No, Edda con due D.
1: Con due D, Edda, sì, Edda.
0: Sì, Edda, ha un anno meno di me. Guarda, ma abbiamo una vita in comune e i più i papà in guerra insieme, pensa.
1: Purtroppo io al momento non ho Over the Rainbow, ma andrò a recuperarla. Sappi che Over the Rainbow significa sopra l'arcobaleno ed è,
0: sì,
1: una canzone di una poesia romantica perché
0: bella,
1: lei perde il marito e dice: tu però non andare troppo in alto nel cielo,
0: sì,
1: aspettami,
0: sì,
1: seduto sull'arcobaleno e io,
0: sì,
1: ti raggiungerò. Mamma mia che bello,
0: guarda,
1: che bello.
0: Guarda Giorgio, ti dico, dopo chiudo, fai un gran piacere a me perché lei non ti sente, lei non prende il 787,
1: certo,
0: e neanche il 118, però le posso dire, guarda che Giorgio ha dedicato la nostra canzone a tutte e due.
1: Perfetto, così le dai un abbraccio anche da parte mia.
0: E le mando un bacio da parte tua perché è una cara donna, è una sarta, lei sai che ha vestito le attrici del muto, perché abitava a Milano vicino a Cinecittà. adesso mi ha dato il nome.

0: se non ricordo,
1: certo.
0: due o tre attrici di allora
1: del cinema muto, certo.
0: Aveva un atelier, lavorava di sarta, aveva le ragazze che lavoravano e tutto. Adesso ti lascio, sono contenta che te l'ho detto, ecco perché capisci che siamo tanto amiche. Ecco.
1: Io ti lascio con la canzone che sta andando di... Aspetta, Joan Baez, che è comunque una canzone,
0: sì,
1: che viene dal fighto portoghese,
0: ma
1: dice grazie alla vita che mi ha dato tanto, vuol dire questa canzone.
0: Sì, è bene.
1: Carla, un bacione grande.
0: Grande.
1: A lunedì.
0: Scusa, è il mio racconto, ma è un po' particolare. Tu che sei molto sentimentale, non ti vedo ma ti conosco bene.
1: Brava, sono le storie che mi piacciono.
0: Le sensazioni mie non ha mai sbagliato. Ecco, io ti conosco bene anche dalla voce, di come ti comporti e tutto. Ecco, ti ringrazio tanto di tutto e ti voglio bene.
1: Anch'io.
0: Ciao.
1: E ci vediamo, ci sentiamo lunedì, ok?
0: Certo, come
1: ecco.
0: No.
1: Ciao Carla.
0: Se Dio vuole.
1: No.
0: Saluto tutte le amiche che chiamano, Gianfranco, tutti.
1: Tutti quanti. Ciao Carla.
0: Ciao.

0: dal vivo, rigorosamente dal vivo, e grande, grande, grande l'applauso per una cantante mondiale quale Joan Baez. Tra l'altro, questo disco lo puoi reperire su alcuni dischi, su un disco, una raccolta di successi di Joan Baez, però questo è un disco raro, è un concerto live registrato in maniera un po' pirateresca che io ho trovato in un negozietto di dischi quando ero in tournée in Argentina, e ho preso anche dei dischi di una certa Amalia Rodriguez che canta il fado portoghese, che a me piace tanto effettivamente. Oddio, vi dirò una cosa, a me piace un po' tutta la musica, nel senso che al di là, diciamo, magari di qualche preferenza personale per un genere piuttosto che per un altro, quando una canzone mi dà delle emozioni non sto lì a guardare da dove viene, la ascolto volentieri e basta. Adesso però dobbiamo ringraziare la vita perché ci ha dato anche la vista. Ma attenzione, c'è un problema.
1: Messaggio promozionale.
0: La vista ti viene regalata dalla nascita, ma anche l'occhio vuole la sua parte, e quindi crescendo invecchia come tutto il resto del nostro corpo, e invecchiando, passano gli anni, possono insorgere dei problemi, spesso magari anche in età giovanile, e allora è sempre meglio includere anche l'esame nella vista tra le varie routine che noi facciamo, diciamo, per prevedere, per prevenzione. È importante la prevenzione, e allora ogni tanto un bel controllo alla vista per anticipare problematiche che possono insorgere e che una volta prese all'inizio si risolvono subito, se no bisogna lavorarci sopra parecchio. Occhiali perfetti, Ottica Zanetti. Naturalmente qui trovate la soluzione a ogni vostro problema, perché venite sottoposti al test visivo computerizzato con questo macchinario che vi legge occhio per occhio e tutto quello che succede all'interno, nel bene e nel male. Poi vi viene proposta una soluzione e, presentandovi a nome di Radio Super, avete un trattamento di favore. Questo vale naturalmente per entrambi i negozi, quello di Iseo in via Campo 72 con telefono 030 98 22 020 e quello di Cazzago San Martino in Franciacorta in via Duomo 49 con telefono 030 72 54 085. Quindi amatevi un po', bisogna imparare ad amarsi. E quindi mi raccomando, bella visita di controllo, occhiali perfetti, Ottica Zanetti. E questo è il nostro motto, e guai chi ce lo cambia.
1: Fine messaggio promozionale.

0: Pronto?
1: Buongiorno.
0: Buongiorno, come sta sua maestà?
1: Fatto un po' stanco, ma bene.
0: Sei stanco, Vic?
1: Sì.
0: E beh dai, però è venerdì e quindi è l'ultimo giorno?
1: Fatta di lavoro, sì.
0: E però c'è tutto il resto.
1: Tutto
0: che...
1: il resto, no.
0: Inizia adesso il bello.
1: No, perché sto finendo gli ultimi preparativi del palio.
0: Perché vogliamo ricordare che qui a Polaveno il prossimo weekend ci sarà il Palio delle Contrade,
1: sì,
0: che culminerà domenica sera con i fuochi d'artificio, quindi vale la pena, sì, di salire a scoprire.
1: Comincia questa domenica, finisce domenica prossima.
0: Ecco, però diciamo che la serata clou con i fuochi sarà poi domenica,
1: sì,
0: prossima. Quindi in
1: perché questa domenica qua c'è solo la fiaccolata al santuario.
0: Ecco, cose più nostre, diciamo. Però per,
1: sì,
0: il popolo, se volete salire a Polaveno...
1: Ovviamente ci sono anche qualche forestiero che vengono su anche
0: ma certo,
1: a Santo Rosario.
0: Ma noi siamo aperti a tutti, mi raccomando.
1: Perché
0: ecco,
1: loro mi hanno detto che ne hanno visti parecchi di forestieri che vengono dalla domenica alla domenica.
0: Sì, perché comunque è una bella occasione per scoprire questo ameno comune adagiato sulle colline che mi punta. Dimmi.
1: Mi raccomando, noi durante i giorni,
0: sì,
1: da lunedì o quello che è, ci beviamo una volta assieme,
0: sì,
1: e facciamo la nostra festa nel nostro santo patrono Anna e Nicola.
0: Perfetto, perfetto. Intanto tieni duro che da stasera ti aspetta un lungo weekend di lavoro, ok? Ti abbraccio, ciao bell'uomo.
1: E se domani mattina riesco,
0: sì?
1: Non sono sicuro,
0: sì?
1: O domenica,
0: sì?
1: Provo a sentire il tuo collega Pierangelo.
0: Va bene, e me lo saluti magari, ok?
1: Io lo poveretto, lo saluto sempre tramite te, ma...
0: Salutalo direttamente che gli farà piacere, ok?
1: Sì, eh.
0: Un abbraccione,
1: al nostro caro amico Pierangelo.
0: Ti voglio bene, ti auguro buon weekend.
1: Anch'io.
0: A lunedì, ciao.

0: Hai visto i saldi da Metalmark?
1: E come? Fino al 50% di sconto!
0: Su cosa?
1: Abbigliamento, calzature, intimo e pelletteria!
0: Allora non posso perdermeli!
1: Corri da Metalmark! I saldi ti aspettano con offerte imperdibili! Fino al 50% di sconto!
2: Per la tua pubblicità su Radio Super, 030 97 19 725.

E il bello è che stiamo lì a vedere bene le cose come stanno, e devo dirvi una cosa, che quello giurassico sono io, perché voi che amate la musica da ballo è venuta molti anni dopo. Qui siamo alle radici della musica soul, ai primissimi anni 60, la scuola soul dell'Atlantic che annunciava un cambiamento mondiale nella musica. Il soul è quello che anticiperà la nascita di quella che poi diventerà la disco music all'inizio degli anni 70. E questi erano due mostri sacri, erano Otis Redding con Carla Thomas. Dobbiamo segnalare un lutto a livello internazionale: ci ha lasciato un paio di giorni fa Bonnie Tyler, che fece quella bellissima canzone che era Total Eclipse of the Heart. Aveva 85 anni e purtroppo è morta mentre di un male abbastanza veloce, perché si stavano preparando, diciamo, le date di quello che sarebbe stato il suo ultimo tour. Però, come dico sempre, anche di lei, per ogni artista che se ne va, rimangono le sue canzoni a ricordarle nel tempo. A proposito di tempo, che bello se potessimo tornare tutti a 20 anni. Mamma mia, cosa dareste voi, eh?

0: Pronto!
1: Un saluto caro, vero, dall'amico del Giaguaro, ma soprattutto dal Gian di Come di Alassio.
0: Ciao Gian!
1: Mi spiace interrompere Massimo Ranieri, e amo quello che hai detto, come sempre hai descritto la realtà della musica soul, o del soul, basta dire soul, quindi l'anima, soul, gospel, spiritual. Ecco, concordo in te, l'unica cosa, secondo me, il soul deriva già dalla schiavitù che gli americani imposero naturalmente all'Africa, perché il sud naturalmente era dominato dai coltivatori di cottone.
0: Di cottone, bravo.
1: Se noi vediamo via col vento. Ecco, quindi hai detto bene, l'Atlantic e anche la Columbia raccoglievano l'eredità di questi schiavi, di questi uomini che lavoravano, e io ti dissi quel giorno del brano di Sam Cooke, Chain Gang, che tu poi
0: che prima o poi troverò.
1: Ecco, perché lì sentirai il suono delle catene, e quest'uomo che in chiave moderna, figlia tra l'altro, figlio di un predicatore, perché non ci dimentichiamo che era nelle chiese che poi loro riuscivano a cantare, perché
0: con i loro pastori, certo.
1: Con i loro pastori. Infatti io ho programmato sicuramente un viaggio in America con il grande Giorgio Conti, il quale mi trasporterà con lui e spingerà questa sedia a rotelle mia, e gireremo l'America, andremo ad Harlem, andremo dappertutto, me l'ha promesso Aurora.
0: Sarà solo un piacere immenso.
1: E giugno lo ristora di luce e di calore. Quindi sentirti raccontare il sole è alla base di ogni musica, la musica da ballo, è alla base...
0: È la mamma di tutte le musiche.
1: Ma certamente, perché soltanto, mi spiace dirlo, da una grande sofferenza derivano delle cose eccezionali. Sergio Endrigo, che ha trasmesso prima, era Pola, e lui è arrivato e ha cominciato con le orchestre, la musica da ballo, ma poi naturalmente nella musica leggera ha raccontato, e a volte anche dalle canzoni più allegre. Quindi io ti ringrazio. Ecco, Massimo Ranieri invece a me ricorda Canzonissima, perché io e mia madre lo vedevamo a Canzonissima, Studio 1, che poi era diventata anche Scala Reale, che erano questi programmi italiani nel mondo che oggi la RAI non ripropone neanche più nelle serate chiamate
0: Morte,
1: stage show.
0: Esatto.
1: No, adesso c'è questo De Martino che sa i pacchi, niente da dire,
0: esatto.
1: Però occorrerebbe. E Gianni Morandi, scusami, Massimo Ranieri, ecco, perché è un grande talento nato nelle strade, scoperto da una discografica, quindi napoletana. Quindi ti ringrazio, questa canzone è bellissima, peraltro. Sai che il nostro Ravizzi ha un legame con Massimo Ranieri, perché
0: no,
1: lui l'ha conosciuto, sì, l'ha conosciuto a militare.
0: Dai.
1: E in origine i primi 45 giri era, il suo nome era Gianni Rock, faceva questi brani, perché il suo nome è Giovanni Calone.
0: Sì.
1: Ma ascoltare questa canzone. Senti, il mio tempo è scaduto.
0: No, aspetta, io c'ho la solita offerta da farti.
1: C'ho
0: due ruoli anche oggi, devi scegliere tu.
1: Allora,
0: dobbiamo fare... Uno deve fare Barbara Streisand.
1: Porco.
0: E l'altro deve fare Neil Diamond.
1: Ah, Neil Diamond. Beh, mi dispiace, stavolta Barbara Streisand, io ho un debolissimo, accentuato una donna straordinaria, un'artista straordinaria, che ha fatto del suo volto un emblema anche nel profilo.
0: Esatto, con quel naso un po' storto, un po'...
1: Ma certamente è un emblema. E qui Neil Diamond intoccabile, però siccome l'altra volta io ho interpretato Olivia Newton-John, questa volta malincuore la Streisand la sai tu, e io faccio Neil Diamond.
0: E io lo faccio con tutto il cuore, perché come te la adoro, ok?
1: Sai che c'era un brano che diceva With All My Heart, con tutto il cuore, la Betty Curtis l'aveva interpretata.
0: Madonna mia,
1: con
0: sì.
1: Con tutto il cuore, e ti dedico con The Widow, ma soprattutto alle nostre radioascoltatrici, anche ai nostri radioascoltatori. Però permettimi, io sembro un debole per le donne, perché le donne ci hanno dato la vita. Sì.
0: Sì, se non ci fossero loro, noi non esisteremmo.
1: Perfetto, ecco. Un saluto a tutti.
0: Bacio, ciao. Grazie al nostro grande cuore di Gianfranco, e la canzone dice non continuare a mandarmi fiori, mandami il tuo amore. You don't bring me flowers anymore.

Ti prego, non mandarmi più fiori, ma dimostrami concretamente il tuo amore, perché tante volte noi uomini facciamo fatica ad ammettere le nostre colpe e allora risolviamo tutto mandando un mazzo di fiori, quando invece una donna gradisce sicuramente un fiore, sicuramente, ma a volte preferirebbe sentirsi dire due parole. Che sti uomini che hanno sempre il corazon duro spesso non riescono a lasciarsi andare ai sentimenti. La società ormai è cambiata, non c'è più l'idea dell'uomo macio che non può piangere, non può essere romantico. Però secondo me noi uomini abbiamo ancora un po' di cammino da fare su quella strada. E tanti mi dicono: ma come fai tu a sapere nella vita, con tutti i pro e contro, quando la persona che trovi sarà quella giusta? Ma non lo so, io non è che posso dire possiedo la bacchetta magica. Secondo me, siccome io vado molto a pelle, lo avverti proprio. Comunque sappiate che avrete trovato la persona giusta quando non dovrai elemosinare nulla, ma ti darà tutto prima che tu lo possa chiedere. E a questo punto, dopo tanto amore, facciamoci anche una risata, dai.

Caro Pierangelo, messaggio riferuto, buonasera, riferito al nostro radioascoltatore che guarda, è un ragazzo di una simpatia allucinante, sempre disponibile in paese a dare una mano a tutti, e ha detto che sabato domenica, visto che ha avuto il piacere di conoscerti al bar, ti farà una chiamata per salutarti. Io ne vado un po' orgoglioso, anche se non c'entra niente con questo programma. Io ricordo sempre, sapete che io vivo con due alter ego. Ho creato nel 1984 un animale dentro di me che si chiama Atrium, che ha fatto 9 dischi, i primi 8 dall'84 al 91. Poi si è fermato discograficamente, ma ha cominciato a girare l'Europa nelle serate dove si facevano i Remember anni 80, e quindi l'ho girata un po' tutta. Nel 2018 tutta la mia discografia viene ceduta a una casa discografica nell'Oregon, okay, sul lago Michigan, la più grande che c'è al mondo, la quale prende i miei 8 dischi e ne fa un LP che poi mi porterà in giro per il Sud America a ritirare dischi d'oro. L'anno scorso, dopo tanto tempo, grazie agli amici olandesi, ho pubblicato un nuovo disco che sta funzionando molto bene, e ieri mi è arrivato un riconoscimento dal Venezuela, dove una giuria di esperti composta da giornalisti, speaker radiofonici e DJ ha esaminato i brani della Italo Disco degli ultimi 40 anni e mi hanno conferito una specie di Oscar come migliore artista italo disco per la completezza, per aver fatto 9 dischi, che non molti cantanti di italo disco ne hanno fatti tanti, qualcuno ne ha fatto 1 o 2 e poi si è fermato, per l'immagine, la grinta che ho sul palco, e per tutto quello che faccio per promuovere la musica attraverso anche la radio, la televisione e gli altri miei lavori. Io ho detto loro che sono grato, che in questo momento, ovviamente con questo caldo, io non me la sento di partire per il Venezuela, ma adesso staremo a vedere magari più avanti, tanto il premio è là, se andare a ritirarlo oppure se una delegazione verrà in Italia per portarmelo. Però scusatemi, a livello personale è una piccola soddisfazione, per cui grazie Venezuela.

0: Pronto, prontissimi. Pronto?
1: Pronto, buongiorno. Sono la solita Lucia.
0: Sei in ritardo oggi?
1: La solita Lucia che voleva complimentarsi con te perché non saprei cosa ti manca da fare a te. Il Papa. Perché poi hai fatto di tutto e ti sei meritato di tutto.
0: No, io per la verità volevo essere santo. Il primo santo ancora in vita, però mi dicono che per essere santi devi morire, allora rimango allora quello che sono.
1: Allora, rimani come sei. Volevo farti complimenti perché io oggi non ho telefonato perché sono arrabbiata, mi hanno fatto venire le scatole, eccetera.
0: È un giorno così.
1: Capitano
0: i giorni storti, brava.
1: Per quello che hai fatto, per quello che hai detto, per tutto, c'è una persona, guarda, ce ne fossero, non so, quante come te.
0: Io ho una certezza, cara Lucia, che se tutti, ma a parte che sarebbe triste se tutti fossero come me, perché allora non, ma se tutti fossero come me, non esisterebbero le guerre, l'odio e la violenza. Purtroppo non siamo tutti uguali, ecco. Non siamo tutti uguali. Vabbè, dai. Spero di
1: raggiungere. Una persona speciale, speciale, speciale. Ti abbraccio e tu mi tiri sul morale, anche se sono arrabbiata, mi hanno fatto venire le scatole, sai.
0: Ecco, io intanto per la prossima ora le scatole te le riaggiusto, poi vai avanti tu, ok?
1: Bravo.
0: Ciao Lucia, un bacio.
1: Complimenti.
0: Grazie,
1: complimenti
0: grazie.
1: Sempre,
0: grazie, grazie. Ciao Lucia.
1: Ciao.

0: Abbiamo un'altra telefonata, pronto!
1: I love this music, love, love, love, everybody, love, bye bye!
0: Ciao, luce dei miei occhi, ti abbraccio, ciao!
2: Radio Super, pubblicità, Super Mattina con Pierangelo Pini, ogni sabato in diretta dalle 10 alle 12 su Radio Super, canale 787 del digitale terrestre.
3: È il momento giusto per dare nuova vita alla tua casa.
4: Da Metal Mark Centro Arredi arrivano i saldi, sconti fino al 50% su una selezione di arredamento.
3: Approfitta delle occasioni e rinnova i tuoi spazi con stile.
4: Metal Mark Centro Arredi, Viale Adua 36, Orzi Nuovi, Brescia.
2: Per la tua pubblicità su Radio Super, 030 97 19 725.
5: Le 13 e 7 minuti.
0: Rieccoci insieme per dirvi che siamo entrati ufficialmente nella seconda parte del Giorgio Conti Show, l'impossibile alla radio, e quindi naturalmente vi ricordo che siamo sempre in diretta sul canale 787, dove ci potete ascoltare, non vedere, perché io ci tengo, perché la radio di una volta è sempre stata fatta da una voce e niente più. Però sapete che a vostra disposizione, ogni tanto qui suona qualcosa di strano, c'è qualcosa di strano che suona, va bene, non lo so. Allora stavo dicendo, no, era il mio pendolo a cucù, non so che ora batta adesso perché sono le 13:11, ma probabilmente il temporale di questa notte ha fatto saltare anche il cucù. Stavo dicendo, il numero telefonico importante per mettervi in contatto con il programma, questo, è il 351 40 41 42 3. Ripeto, 351 40 41 42 3. Grazie anche a Pierangelo per i tuoi complimenti e noi andiamo subito con la prossima telefonata. Pronto?
6: Chapeau Giorgio, chapeau.
0: Ma merci beaucoup.
6: Dal Venezuela ho sentito.
0: Sì.
6: Mancava il Venezuela, vero?
0: A me mancava il Venezuela, sì, perché ho fatto Messico, Stati Uniti, l'Argentina, il Perù. Venezuela mi mancava.
6: Ci mancava, infatti sono contenta nel sentire questa notizia. Bene. Te l'hanno appena comunicata.
0: L'ho saputo stanotte perché sai col fuso orario loro non badano. Però
6: sì.
0: Ecco, l'unica cosa che mi hanno detto, visto un momento storico, terremoto eccetera eccetera, il premio c'è, poi decideremo se andrò io magari verso fine anno a ritirarlo oppure se una delegazione come hanno fatto
6: in Italia, come hanno già fatto,
0: esatto, e mi consegnino un'altra targa, nessuno che mi dà una macchina.
6: No, nessuno che dà una macchina, nessuno che dà soldi, sono riconoscimenti di questo tipo.
0: Però credimi, sono soddisfazioni immense.
6: E credo proprio di sì, Giorgio. Poca gente penso possa aver avuto una soddisfazione di questo tipo, come le hai avute tu dal resto del mondo.
0: Esatto, non avrei mai pensato a una certa età di diventare internazionale, però è stato un grande regalo che la vita mi ha fatto.
6: Bellissima la cosa, bellissima. Bene Giorgio, ti auguro una buona giornata, un buon felice fine settimana.
0: Io a te faccio gli auguri per il tuo pranzo sociale di domenica.
6: Sì.
0: Sarò presente col cuore, con la pancia no, se no ti costo, col cuore.
6: Esatto, sì, meno male che non ci sei, guarda.
0: Ti voglio bene.
6: Anch'io Giorgio, ciao.
0: Un
6: ciao
0: abbraccio forte, buon weekend.
6: Cosa voglio salutare? Chi voglio salutare? Il giaguaro che mi piace un casino.
0: Ma guarda, ormai per noi è un'icona. Se manca il giaguaro, il circo non va avanti.
6: Sì, e poi il suo avatar veneziano che mi piace un casino.
0: L'avatar è bellissimo, bellissimo. Grazie, no, nonna Lu. Buon pomeriggio e buon weekend. Un bacione.
6: Buon weekend, ciao.
0: Ciao.

0: E andiamo a vedere chi è la mia prossima darling. Pronto?
1: Pronto, Giorgio, sono la Rosa delle Bettole.
0: Buongiorno Rosa, come va le Bettole?
1: È un po' che non ti chiamo più,
0: Lo sai che
1: però
0: io...
1: guarda, ti ascolto sempre. E voglio anch'io congratularmi perché sei una persona speciale, per quello, per quel fatto lì che ti è successo del tuo disco e così. Sono contenta perché te lo meriti veramente.
0: Ma sai, soprattutto, sai che c'è il famoso, come si dice, detto che nessuno è profeta in patria. Io devo dire che quando negli anni, fine anni 80-90, ho fatto questi dischi, anche in Italia allora ho preso le mie soddisfazioni perché ho partecipato al Festival Bar, a Super Classifica Show, a un Cantamare a Cefalù che ho vinto insieme ad Amanda Lira, Patti Pravo. Dopo ovviamente negli anni l'eco si è spento e fino a riesplodere in Sud America nel 2019, dove dopo 40 anni sono usciti i miei dischi e da lì ho cominciato a scalare le classifiche di tutti i paesi del Sud America. Per cui non mi aspettavo la mia età, una seconda giovinezza.
1: Purtroppo succede, dai. È una cosa bellissima e te la meriti veramente.
0: No, veramente.
1: Io volevo proprio salutarti perché è un po' che non ti chiamo più, tu sai, io non ti chiamo tante volte, però ti ascolto sempre.
0: È la cosa più importante. Io non...
1: Sì, guarda, perché a volte sono un po' stanca. Perché guarda, io ho 89 anni.
0: Sì.
1: E ho ancora due figli in casa.
0: Caspita.
1: C'ho tanto da fare e a volte mi metto qui sul divano, vedo il tuo numero di telefono perché viene sempre fuori lì, però a volte è perché proprio sono un po' stanca, ma ti ascolto sempre.
0: Guarda, ti dico sinceramente, meglio una telefonata in meno e 10 che ascoltano e basta.
1: È vero,
0: ecco.
1: È vero. E io volevo anche ringraziarti perché mi accompagni, perché a volte sono un po' triste anch'io, perché con tante cose
0: Certo.
1: Si è a volte un po' tristi. Però dai, ascoltando te, la tua voce, le tue risate, il commento di altre persone che telefonano mi piace tanto. Davvero, è perché è una televisione che io te l'ho detto, radio, non televisione, però io ho ascoltato tanto la radio, la televisione, perché lavoravo da sarta, perciò ero sempre a casa.
0: Certo.
1: E non ho mai sentito una trasmissione del genere, te lo giuro, veramente. E questa mi ha invogliato anche a telefonarti, perché io non ho mai chiamato nessuno.
0: E per questo perché so che lo dici col cuore, ti ammiro,
1: no,
0: ma sappi che lo stesso mio editore, Agostino, che all'inizio quando gli ho prospettato che tipo di programma volevo fare, non l'aveva capito, era un po' scettico, nel partire dopo i primi giorni mi ha detto complimenti, nonostante la radio ci sia da tanti anni e tutti hanno fatto tutto, ha inventato un format che nessuna radio ha mai fatto e quindi
1: è
0: una soddisfazione.
1: È vero, perché io ho ascoltato tanto la radio con la mia tenera età,
0: sì,
1: facendo poi un lavoro, e sempre in casa ascoltavo più che altro la radio.
0: Certo, certo.
1: E allora ho sentito tante trasmissioni, ma non mi ho mai chiamato, perché non mi sentivo a mio agio. Qui in questa trasmissione io mi sento a mio agio, anche se non ti chiamo tanto.
0: Fa niente, però... è un salotto dove siamo lì tutti seduti a parlarci, ecco.
1: Ecco, va bene.
0: Ti ringrazio perché parli col cuore, grazie davvero.
1: È vero, è proprio col cuore. E ti ringrazio anche la compagnia che mi fai e per quello che fai. Ti ringrazio infinitamente e ti faccio un buon weekend e auguroni per il tuo successo che mi fa piacere perché te lo meriti, veramente.
0: Grazie, grazie infinitamente di cuore e a te un grande, grande abbraccio.
1: Grazie.
0: A presto.
1: Cambio Giorgio.
0: Ciao bella.
1: Ciao, buona giornata
0: anche
1: e buon proseguimento.
0: Grazie.
1: Ciao.
0: Ciao.
1: Ciao.

Lui è semplicemente Tony Williams, il cantante solista dei Platters. Quando il gruppo si è sciolto, lui ha fatto ovviamente ancora dei dischi e questa canzone parla un po' dei famosi difetti degli uomini. Lui dice alla sua lei: "You'll never never know", tu non lo saprai mai mai mai. Perché, non so, spesso facciamo fatica ad aprirci, perché riteniamo che non sia segno di virilità il commuoversi, il piangere, l'esternare un affetto con un abbraccio. Siamo molto rigidi sulle nostre posizioni. Grazie a Dio l'uomo, abbiamo detto, sta cambiando, ma ripeto, abbiamo ancora dei passi da fare per raggiungervi. Però del resto dico, se ci ha fatto uomini e donne, vuol dire che non saremo mai uguali, ok? E per quanto mi riguarda,

Ebbene sì, se devo ammetterlo, sono stato un ragazzo fortunato, però la fortuna non viene da sé, ci vuole innanzitutto il talento, bisogna coltivarlo, dedicargli tanto tempo e tanta passione, perché il talento e basta, non portano a nulla. A proposito di talento, è uscito lunedì il suo nuovo album ed è balzato subito in testa alle classifiche mondiali, Italia compresa, Stati Uniti, Inghilterra. Questa ragazza, partita timidamente nel 1982, nella quale tutti pensavano un fenomeno che sarebbe durato lo spazio di un mattino, da allora sforna un successo dopo l'altro. Con il nuovo disco ovviamente incrementerà le sue vendite, che attualmente sono arrivate a 400 milioni di dischi. Davanti a lei solo Michael Jackson ha superato anche i Pink Floyd. Io vi faccio ascoltare qualcosa ovviamente del vecchio LP e stiamo parlando della regina della mondial pop, Madonna.

0: Prossima telefonata, pronto?
1: Scusa Giorgio se ti disturbo ancora, volevo dirti qualcosa su Madonna. Io l'ho sempre seguita, Barà Mondiale, come tu dici. Mi è piaciuta tanto quando ha fatto il film Evita, che ha cantato Non piangere per me.
0: Don't cry for me Argentina, sì.
1: Mi è piaciuta, ma commosso. Non lo so, quel film lì mi è piaciuto anche perché io ho avuto la sorella di mio marito che a Buenos Aires ha vissuto 20 anni, perché suo marito lavorava qui all'Armaguerra a Cremona,
0: sì,
1: per la fabbrica d'armi Berretta. Berretta l'ha mandato là per aprire un altro posto per le pistole.
0: Certo.
1: Insomma, sai. Ecco, è stata là 20 anni. Allora l'Argentina va, posta aerea va e viene. Poi mi è rimasta un po' anche per mia cognata, e dopo è venuta a casa, parlava metà italiano e metà spagnolo. Allora io un po' slambrotavo spagnolo e si rideva. Sono episodi che mi passano il cuore. Ciao e scusami, è una giornata così oggi.
0: Va bene. Allora viva l'Argentina, ok?
1: Non piangere per me,
0: ecco,
1: Argentina.
0: Che ti metterò lunedì, dai, mi faccio un nuovo, te la metto lunedì,
1: dai,
0: ok?
1: L'ho detto alla Edda che metterai Arcobaleno la settimana prossima,
0: sì?
1: Mi ha detto peccato che non la sento, e ho detto però guarda che lui la mette per tutte e due, ecco.
0: Esatto, metà per uno.
1: Mi ha detto che la settimana prossima vuol salutarti e chiamarti ancora una volta, se ce la fa.
0: Volentieri, sarà solamente un piacere per me, lo sai, ok?
1: Grazie Giorgio, grazie.
0: Bacio, bacio, bacio. Ciao.
1: Anche per te, ciao.
0: Ciao.

Ricordo come ieri, era tipo giugno del 1982, io facevo ovviamente DJ, lavoravo all'Alpiaz a Montecampione, questa località sciistica che in quegli anni era molto molto fashion. Nella discoteca ci venivano a ballare Lucio Dalla col suo compagno Ron, ci veniva Ivan Cattaneo, ci veniva la Milano Bene, e quindi io volevo sempre essere aggiornato con le ultime novità musicali. Ovviamente in Italia certi dischi non arrivavano, tranne in alcuni negozi specializzati in dischi mix di importazione, perché a noi serviva il disco mix per poter così mixare, e a volte ovviamente ne arrivavano pochissime copie, per cui a seconda della simpatia che avevi verso quel negoziante poteva darti una copia o dirti che non ce l'aveva, oppure lui stesso dirti: guarda, qui tre copie di questa roba qui che non so cos'è, prova a sentirla, a me piace. E tiro fuori una lacca. La lacca sono delle prove stampa che le case discografiche fanno e distribuiscono ovviamente nei negozi specializzati per farle arrivare alle radio e alle discoteche. Se poi attacca, il pezzo viene veramente stampato. E gli dissi: ma che roba è? Il pezzo è molto carino. Ma dice: non ho capito bene, deve essere un trio americano che si chiamano Le Madonna o qualcosa del genere. In realtà era il primo singolo di Madonna che 6 mesi dopo uscì in tutto il mondo, e io ho il piacere di essere stato uno dei primi a suonarlo. E l'altra sera, nella presentazione del nuovo album, ragazzi, vedere una donna che il mese prossimo compie 68 anni, che un tempo pensare a una donna di 68 anni ancora con questa grinta, con questa, vabbè, ci saranno le cure estetiche, il trucco e quant'altro, ma la forza, la grinta che ha sul palco questa donna è davvero invidiabile. Per cui, piaccia o non piaccia, però è un talento veramente del genere umano. Brava Madonna, brava, brava, brava. Mi sono innamorato, e allora dedico questa canzone a tutti quelli che come me si innamorano anche di persone che non conoscono, ok?

0: Ah, il grande Luigi Tenco dalla scuola genovese, pronto?
1: Giorgio, buongiorno, sono Clara.
0: Oh, la mia Claretta, come la mi sta?
1: Bene, sto benissimo, spero che anche tu, io lo sai, non vedo, non sento.
0: E non parlo, e non parlo, no, parlo.
1: A parlare sì, parlo, perciò chiamo al buio così come va.
0: Ma sai che io sentirti mi si apre il cuore, veramente, sentire la mia romana che mi manca tanto.
1: A me pure mi mancate tutti, tu particolare, guarda che ti sento proprio bello così. Comunque sono contenta che parlo con te, t'ho preso, però hai cambiato numero, non lo sapevo, perché a me mica me lo dicono, Cioè non sento, però mi hanno detto fai il numero che fa dove trasmette Mario, e io l'ho fatto.
0: E ti ha risposto Giorgio.
1: Ma hai risposto Giorgio, Giorgino e Giorgetto, vola Gigino.
0: Ascolta, ma tu non hai quei telefoni lì mezzi nuovi?
1: Io non c'ho niente, c'ho solo due telefonini piccoli.
0: Ah, quelli perché, di una volta, no? Perché sennò sul telefonino si sentiva dappertutto, ecco, era solo per quello.
1: Lo sai perché, lo sai perché? Io penso che poi non lo so adoperare.
0: Esatto, fai danni.
1: Perché non so manco la lavatrice nuova, il telecomando e niente, solo la televisione comando bene, quella ce l'ho a mente così.
0: E beh, siamo nati in un'altra generazione. Io come te a livello tecnologico sono giurassico proprio. Ecco.
1: Già è tanto che stai in televisione, io manco in televisione posso venire.
0: mai dire mai.
1: Ma contento, senti, bello, fa caldissimo a Roma comunque.
0: Ah no, perché qui scherziamo.
1: Temore, ma comunque lo so, comunque c'ho sempre l'aria confezionata da me.
0: Esatto, mi raccomando, confezionala bene.
1: La confeziono, poi la metto via, poi la rifaccio.
0: Esatto.
1: Sono felice di aver parlato con te e gli ascoltatori, mi hanno sentito gli ascoltatori?
0: Sì, perché tutti mi chiedono effettivamente di gente che magari non riesci più a chiamare, però il fatto che tu mi abbia chiamato veramente sei grande.
1: Si credono che sono morta.
0: Aspetta, mi sto toccando i gioielli, anche no?
1: I gioielli, dei famiglia, io tocco il ferro che non c'ho vicino.
0: Ecco.
1: Comunque un saluto per tutti e a tutti.
0: Un abbraccione grande, dimmi.
1: Ha fatto gli anni Annibale o la moglie, comunque faccio tanti auguri anche con ritardo, tutte e due. Anche a Laura De Rabizzi ha fatto il compleanno. E poi saluto a tutti, e a Rabizzi in particolare.
0: Il commendatore.
1: A te commendatore, a te do un abbraccione grande perché mi posso permettere.
0: Sì, me lo merito.
1: Perché sei un ragazzo e te lo meriti, non hai la famiglia che mi può dire ma quella che vuole.
0: No. Io e te ci abbracciamo, ok?
1: Ci abbracciamo e poi con sto caldo, mamma mia, che ti vuoi abbracciare?
0: Ti mando un fresco abbraccio, va bene?
1: Grazie, bello.
0: Ti voglio bene. Ciao, bella donna.
1: Anch'io. Ciao, ciao. Ciao a tutti, ciao.

0: Nascono ufficialmente nel 1970 gli America. Il primo disco che fanno si intitola America, ma tutti dicono che bello il sound americano. No, perché loro erano inglesi. E questo pezzo del 1972 è uno di quelli che macinavo sul jukebox quando magari prima superiore si bruciava a scuola e si andava al bar attaccati al jukebox. Non si dice che Giorgio Conti bruciava a scuola perché è un bravo ragazzo, vero? Oh.
1: Messaggio promozionale.
0: Benissimo, siamo all'appuntamento con il nostro ottico preferito. Occhi perfetti, occhiali perfetti e occhiali perfetti. Ottica Zanetti, non c'è rima che... Quando avete un problema, rivolgetevi tempestivamente, anche a livello di prevenzione, a un ottico di fiducia presente da 60 anni, che ha ricevuto anche degli attestati internazionali. Oggi in grado, grazie al test visivo computerizzato, di fare un'analisi completa del vostro occhio con tutte le criticità che può avere, dandovi naturalmente anche le soluzioni per risolvere, perché sennò sarebbe grave, e soprattutto ricordo che presentandovi a nome di Radio Super avrete un trattamento di favore. I due negozi li trovate uno in Franciacorta, in via Duomo 49 a Cazzago sul Martino, con telefono 030 72 54 085, e l'altro a Iseo, proprio sul lago, con ampio parcheggio, in via Campo 72, con telefono 030 98 22 020. E ripeto, trattamento particolare presentandovi a nome di Radio Super.
1: Fine messaggio promozionale.

Lucio Dalla che sta andando a Washington, anche se oramai lui ha raggiunto mete molto più alte rispetto a Washington. Cari amiche, vi è mai capitato, magari ne parliamo la settimana prossima, di avere durante una lunga storia d'amore, come direbbe Gino Paoli, un calo del desiderio? Sapete che il desiderio è una componente essenziale, che è un po' un collante per una coppia affiatata. Il desiderio muore quando diventa un'abitudine, e quando il desiderio diventa abitudine, a lungo andare il rapporto non ha più quella magia che aveva all'inizio. Magari settimana prossima parleremo proprio di questo, perché è una cosa seria, e mi direte magari, visto che ho molte donne che hanno avuto anni e anni di matrimonio, se hanno avuto magari dei cali di desiderio oppure se è sempre stato una componente essenziale. Io il desiderio ce l'ho sempre per fare tutto quello che mi piace fare, e guai se avessi un calo, perché non voglio perdere niente di quello che la vita mi sta regalando. Non voglio perdere niente, e se perdo anche te, allora è un problema veramente.

0: Correva il 1967 quando Gianni Morandi scalava la Hit Parade di Lelio Dutazzi con Se perdo anche te. Era anche il periodo in cui lui partì militare e le fans che piangevano. Peraltro ricordo che io allora ero già un suo fans accanito e litigavo sempre con mia mamma, perché lei ovviamente anche le varie canzonissime teneva la parte a Lucio Dalla e io a Gianni Morandi. Mia sorella che invece di Lucio Dalla preferiva Little Tony. Insomma, c'era un conflitto musicale familiare non indifferente, e ricordo che trovai l'indirizzo della caserma, gli scrissi una letterina e mi rispose. Quella letterina ce l'ho ancora nella cassetta dei ricordi. Una gran bella persona, il nostro Gianni Nazionale.
1: Messaggio promozionale.
0: È una gran bella persona e Nicola Palini, il titolare della GFP RAC, sponsor ufficiale del Giorgio Conti Show. Naturalmente azienda che tratta componenti meccanici per l'elettronica, gestita in maniera magistrale, con strutture sempre improntate alle innovazioni e con spedizioni dei suoi articoli in tutta Italia e in tutta Europa. Io vi consiglio come sempre di scaricare dal sito il catalogo, perché vedete i reparti di lavorazione, una bella intervista fatta a Nicola e naturalmente tutto il campionario. Per il resto vi ricordo GFP RAC, si trova a Polaveno, fiore all'occhiello del nostro comune, in via Artigiani 40 con telefono 030 84 453. E un ringraziamento e un abbraccio va naturalmente anche al mio grande amico Nicola Palini.
1: Fine messaggio promozionale.

Carmelo e Arcangelo la Bionda, uno è in cielo, l'altro è qui in terra, sono stati veramente i precursori della musica da discoteca italiana, quando ancora prima di tutti gli altri uscirono con brani come One for You, One for Me e One, Two, Three, Four, Give Me Some More. Di tutta la loro produzione basata sulla musica da discoteca, fecero solo una canzone lenta che era questa, There For Me, C'è Qualcosa Per Me. Ed è di una intensità talmente commovente che mi viene la pelle d'oca, ma grazie a Dio fa un caldo tale che la pelle d'oca scompare subito. Care amiche, io spero di avervi accompagnato anche oggi, di esservi piaciuto. Non amo espormi al giudizio universale, non posso piacere a tutti, ma a quelli che piaccio ritornerò lunedì dalle 12 alle 14, naturalmente qui su Radio Super. Grazie a tutti, vi voglio bene, ciao!

0: Sanno che tornare a casa, e con l'estate italiana Fiat, lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio, Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. Fino al 31 luglio.
1: Vi aspettiamo nella nuova concessionaria Fiat di Fratelli Bonaventi a Rovato.
2: È il momento giusto per dare nuova vita alla tua casa.
3: Da Metal Mark Centro Arredi arrivano i saldi. Sconti fino al 50% su una selezione di arredamento.
2: Approfitta delle occasioni e rinnova i tuoi spazi con stile.
3: Metal Mark Centro Arredi, Viale Adua 36, Orzinuovi, Brescia.

0: Radio Super Pubblicità.
1: Pubblicità.
0: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. Fino al 31 luglio.
2: Vi aspettiamo nella nuova concessionaria Fiat di Fratelli Bonaventi a Rovato.
3: È il momento giusto per dare nuova vita alla tua casa.
4: Da Metal Mark Centro Arredi arrivano i saldi. Sconti fino al 50% su una selezione di arredamento.
3: Approfitta delle occasioni e rinnova i tuoi spazi con stile.
4: Metal Mark Centro Arredi, Viale Adua 36, Orzi Nuovi, Brescia.
5: Per la tua pubblicità su Radio Super 030 97 19 725.
6: Sono le 14 e 4 minuti.
0: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

0: la pubblicità.
1: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. Fino al 31 luglio.
2: Vi aspettiamo nella nuova concessionaria Fiat di Fratelli Bonaventi a Rovato.
3: Cari amici radioascoltatori di Radio Super, sono Giorgio Conti per ricordarvi che dal lunedì al venerdì su canale 787 della vostra televisione, dalle 12 alle 14 saremo insieme con tanta allegria. Mi raccomando, aspetto numerose le vostre telefonate per ridere, chiacchierare, scherzare e giocare.
4: Hai visto i saldi da Metal Mark?
5: E come? Fino al 50% di sconto!
4: Su cosa?
5: Abbigliamento, calzature, intimo e pelletteria!
4: Allora non posso perdermeli!
5: Corri da Metal Mark, i saldi ti aspettano con offerte imperdibili! Fino al 50% di sconto!
6: Per la tua pubblicità su Radio Super 030 97 19 725.
7: Questa è Radio Super!

0: sempre più tua, sempre più super.
1: Sono le 14 e 46 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

0: Radio Super Pubblicità.
1: Super Mattina con Pierangelo Pini, ogni sabato in diretta dalle 10 alle 12 su Radio Super, canale 787 del digitale terrestre.
2: Dopo l'inverno hai mal di schiena? Cervicale? Si avvicina la stagione delle allergie?
3: Idea Notte Bedding Store è la tua scelta perfetta.
2: Vieni a scoprire i sistemi letto completi di materassi, guanciali e reti per un vero riposo di qualità.
3: E in più in questo periodo continuano le speciali super offerte.
2: Idea Notte a Cologne in via Brescia 26, a Brescia in viale Sant'Eufemia e a Rovato showroom Dorelan in via 25 aprile.
3: Ideanottesrl.it.
4: Per la tua prossima campagna pubblicitaria, scegli un messaggio diretto. Scegli di arrivare subito al tuo obiettivo.
0: 030 97 19 725.
4: Radio Super ti tiene compagnia.

0: è Radio Super.
1: La tua Radio Super.
2: Sono le 15 e 28 minuti.
3: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

0: Radio Super Pubblicità.
1: Hai visto i saldi da Metalmark?
2: E come? Fino al 50% di sconto!
1: Su cosa?
2: Abbigliamento, calzature, intimo e pelletteria!
1: Allora non posso perdermeli!
2: Corri da Metalmark, i saldi ti aspettano con offerte imperdibili! Fino al 50% di sconto!
3: Cari amici radioascoltatori di Radio Super, sono Giorgio Conti per ricordarvi che dal lunedì al venerdì su canale 787 della vostra televisione, dalle 12 alle 14 saremo insieme con tanta allegria. Mi raccomando, aspetto numerose le vostre telefonate per ridere, chiacchierare, scherzare e giocare.
4: Per la tua pubblicità su Radio Super 030 97 19 725.

0: Radio Super.
1: Pubblicità.
0: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. Fino al 31 luglio.
2: Vi aspettiamo nella nuova concessionaria Fiat di Fratelli Bonaventi a Rovato.
3: Super Mattina con Pierangelo Pini, ogni sabato in diretta dalle 10 alle 12 su Radio Super, canale 787 del digitale terrestre.
4: È il momento giusto per dare nuova vita alla tua casa.
5: Da Metal Mark Centro Arredi arrivano i saldi. Sconti fino al 50% su una selezione di arredamento.
4: Approfitta delle occasioni e rinnova i tuoi spazi con stile.
5: Metal Mark Centro Arredi, Viale Adua 36, Orzi Nuovi, Brescia.
1: Per la tua pubblicità su Radio Super 030 97 19 725.

0: Radio Super, la giusta sintonia.
1: Sono le 16 e 13 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

0: Radio Super Pubblicità.
1: Pubblicità.
2: Hai visto i saldi da Metalmark?
3: E come? Fino al 50% di sconto!
2: Su cosa?
3: Abbigliamento, calzature, intimo e pelletteria!
2: Allora non posso perdermeli!
3: Corri da Metalmark, i saldi ti aspettano con offerte imperdibili! Fino al 50% di sconto!
4: Per la tua pubblicità su Radio Super 030 97 19 725.

0: la pubblicità.
1: Super Mattina con Pierangelo Pini, ogni sabato in diretta dalle 10 alle 12 su Radio Super, canale 787 del digitale terrestre.
2: Per la tua prossima campagna pubblicitaria scegli un messaggio diretto. Scegli di arrivare subito al tuo obiettivo.
3: 030 97 19 725.

0: Stai ascoltando Radio Super.
1: Sono le 17 e 9 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

0: Radio Super Pubblicità.
1: Cari amici radioascoltatori di Radio Super, sono Giorgio Conti per ricordarvi che dal lunedì al venerdì su canale 787 della vostra televisione, dalle 12 alle 14 saremo insieme con tanta allegria. Mi raccomando, aspetto numerose le vostre telefonate per ridere, chiacchierare, scherzare e giocare.
0: Per la tua pubblicità su Radio Super 030 97 19 725.

0: Stai ascoltando Radio Super.
1: Sono le 17 e 50 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

0: al tuo santo altar, ma presso, oh Signore, mia gioia e mio amore.
1: Nel nome del Padre, e del Figlio e dello Spirito Santo, amen. La grazia e la pace di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti voi.
2: E con il tuo spirito.
1: Prima di iniziare i santi misteri, riconosciamo davanti al Signore i nostri peccati. Confesso a Dio onnipotente e a voi, fratelli e sorelle, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni, per mia colpa, mia colpa, mia grandissima colpa, e supplico la beata sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi e voi, fratelli e sorelle, di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.
2: Amen.
1: Signore, pietà.
2: Signore, pietà.
1: Cristo, pietà.
2: Cristo, pietà.
1: Signore, pietà.
2: Signore, pietà.
1: Preghiamo. O Dio, che hai donato la forza del tuo spirito alla beata, alla Santa Teresa e alle sue consorelle, e le hai chiamate dalla solitudine del Carmelo alla corona del martirio, concedi a questa famiglia riunita nella tua lode di servirti con lo stesso amore per giungere alla visione del tuo volto. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli.
3: Amen. Dal libro del profeta Isaia. In quei giorni Ezechia si ammalò mortalmente. Il profeta Isaia, figlio di Amoz, si raccò da lui e gli disse: «Così dice il Signore, da disposizioni per la tua casa, perché tu morirai e non vivrai». Ezechia allora voltò la faccia verso la parete e pregò il Signore dicendo: «Signore, ricordati che ho camminato davanti a te con fedeltà e con cuore integro e ho compiuto ciò che è buono ai tuoi occhi». Ed Ezechia fece un gran pianto. Allora la parola del Signore fu rivolta a Isaia dicendo: «Va e riferisci a Ezechia, così dice il Signore Dio di Davide tuo padre: ho udito la tua preghiera e ho visto le tue lacrime. Ecco, io aggiungerò ai tuoi giorni 15 anni. Libererò te e questa città dalla mano del re d'Assiria, proteggerò questa città». Isaia disse: «Si vada a prendere un impiastro di fichi e si applichi sulla ferita, così guarirà». Ezechia disse: «Qual è il segno che salirò al tempio del Signore? Da parte del Signore questo ti sia come segno, che il Signore manterrà questa promessa che ti ho fatto. Ecco, io faccio tornare indietro di 10 gradi l'ombra sulla meridiana, che è già scesa col sole sull'orologio di Acaz, e il sole retrocesse di 10 gradi sulla scala che aveva disceso». Parola di Dio. Tu, Signore, hai preservato la mia vita dalla fossa della distruzione. Io dicevo: «A metà dei miei giorni me ne vado, sono trattenuto alle porte degli inferi per il resto dei miei anni». Tu, Signore, hai preservato la mia vita dalla fossa della distruzione. Dicevo: «Non vedrò più Signore sulla terra dei viventi, non guarderò più nessuno fra gli abitanti del mondo». Tu, Signore, hai preservato la mia vita dalla fossa della distruzione. La mia dimora è stata divelta e gettata lontano da me, come una tenda di pastori. Come un tessitore hai rotolato la mia vita, mi hai tagliato dalla trama. Tu, Signore, hai preservato la mia vita dalla fossa della distruzione. Il Signore è su di loro, essi vivranno. Tutto ciò che è in loro è vita del suo spirito. Guariscimi e rendimi la vita. Tu, Signore, hai preservato la mia vita dalla fossa della distruzione.

Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù passò in giorno di sabato tra campi di grano e i suoi discepoli ebbero fame e cominciarono a cogliere delle spighe e a mangiarle. Vedendo ciò i farisei gli dissero: «Ecco, i tuoi discepoli stanno facendo quello che non è lecito fare di sabato». Ma egli rispose loro: «Non avete letto quello che fece Davide quando lui e i suoi compagni ebbero fame? Egli entrò nella casa di Dio e mangiarono i pani dell'offerta, che né a lui né ai suoi compagni era lecito mangiare, ma ai soli sacerdoti. O non avete letto nella legge che nei giorni di sabato i sacerdoti del Tempio violano il sabato e tuttavia sono senza colpa? Ora io vi dico che qui vi è uno che è più grande del Tempio. Se aveste compreso che cosa significhi misericordia voglio, non sacrifici, non avreste condannato persone senza colpa, perché il Figlio dell'uomo è Signore del sabato». Parola del Signore.

Se aveste compreso che cosa significhi questa espressione in bocca a Gesù, è un giudizio anche su tante altre cose. Ieri abbiamo festeggiato la Madonna del Carmine, la solennità della stella del mare, colei che custodisce e protegge le creature umane proprio come una mamma custodisce e protegge i propri figli. E proprio nel giorno successivo alla festa del Carmine noi facciamo memoria delle sante martiri di Compiègne, 16 monache carmelitane di clausura che furono ghigliottinate durante la Rivoluzione francese, esattamente il 17 luglio del 1794. Perché questo riferimento evangelico, se voi aveste compreso? Perché le tre parole che sintetizzano un po' la Rivoluzione francese, libertà, uguaglianza, fraternità, sono espressive di tre valori profondamente evangelici, profondamente cristiani. Eppure, se la ragione non è illuminata dalla fede, ma presuntuosamente si illumina soltanto di se stessa, allora genera mostri, così come mostruoso è stato il clima di terrore che si è verificato durante questa rivoluzione che ha tentato di non solo decapitare tutto ciò che aveva un richiamo cristiano, ad esempio tutte le statue delle grandi, magnifiche cattedrali francesi sono state deturpate, decapitate dalla furia della rivoluzione. Ma lo stesso concetto di libertà, invece di aprire ad uno sguardo capace di andare a cogliere la dignità e la verità di ogni vocazione, di ogni destino, finì per essere così usato per distruggere la libertà di scegliere la propria vocazione. Ma il martirio rispetto all'esperienza del Carmelo non è una cosa estranea. Santa Teresa diceva che quando una persona decide di servire il Signore, il meno che gli possa dare è tutta la sua vita. E queste 16 splendide creature, che tra l'altro la loro storia è stata rievocata in termini anche un po' romanzati e poetici da Gertrude von Lefort, L'ultima il patibolo, un libro fantastico, o l'altro ancora più famoso di Bernanos, i dialoghi delle Carmelitane. Ma avrei voluto leggervi qualche spezzone del ritratto di queste sante martiri di Compiègne, scritto proprio dal nostro padre Antonio, ma non è il contesto per poterlo fare. È un bellissimo ritratto e proprio il racconto anche del momento, diciamo, drammatico finale di queste donne che, trasportate da carri, vanno sul palco dove è eretta la ghigliottina, mentre normalmente queste esecuzioni accadono tra
gli schiamazzi, le urla di un popolo segnato dalla ubriacatura, tutto improvvisamente si verifica in un silenzio surreale e accade come una celebrazione, un rito. Queste donne, nel momento in cui tutte assieme si avviano verso il martirio, lo fanno in forma comunitaria, cantando la Salve Regina, il Veni Creator Spiritus. C'è tutta una, come dire, una potenza di preghiera e di liturgia che crea il silenzio e lo stupore anche in questa folla assetata di sangue. E la priora, che chiede di poter essere ghigliottinata per ultima, avendo conservato una piccola statuetta della Madonna, fa baciare l'effigie della Madonna alle sue consorelle, a cominciare dalla più piccola, dalla più giovane, dalla novizia. Ecco, ricordiamo con questa testimonianza del martirio questa espressione tipicamente teresiana, quando davvero si comincia a voler bene a Gesù, a volerlo servire, il meno che gli si può offrire è la totalità, la pienezza della propria vita. Benedetto sei tu, Signore Dio dell'universo. Dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo pane, frutto della terra e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te perché diventi per noi cibo di vita eterna. L'acqua unita al vino sia segno della nostra unione con la vita divina di colui che ha voluto assumere la nostra natura umana. Benedetto sei tu, Signore Dio dell'universo. Dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo vino, frutto della vita e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te perché diventi per noi bevanda di salvezza. Amen.

0: Pregate, fratelli e sorelle, perché questo mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio, Padre Onnipotente.
1: Signore, riceva dalle tue mani questo sacrificio, allode e gloria del suo nome, per il bene nostro e di tutta la sua Santa Chiesa.
0: Nel ricordo della preziosa morte delle tue sante Vergini, ti offriamo, Signore, il sacrificio del tuo Figlio, che è principio e modello di ogni martirio, per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Signore, sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: In alto i nostri cuori.
1: Sono rivolti al Signore.
0: Rendiamo grazie al Signore nostro Dio.
1: È cosa buona e giusta.
0: È veramente cosa buona e giusta. Nostro dovere e fonte di salvezza rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore, Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno. Il sangue versato dalle sante martiri di Compiègne, a imitazione di Cristo e per la gloria del tuo nome, manifestano i tuoi prodigi, Padre, che riveli nei deboli la tua potenza e doni agli inermi la forza del martirio. Per Cristo, Signore nostro, e noi, con tutti gli angeli del cielo, a te innalziamo sulla terra il nostro canto e proclamiamo senza fine la tua gloria. Santo,
1: santo, santo, il Signore Dio dell'universo, i cieli e la terra sono pieni della tua gloria. Osanna nell'alto dei cieli, benedetto colui che viene nel nome del Signore, osanna nell'alto dei cieli.
0: Veramente santo sei tuo Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie e lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice e di nuovo ti rese grazie e lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Annunciamo la tua
1: morte, Signore, proclamiamo la tua resurrezione nell'attesa della tua venuta.
0: Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita, il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale.
1: Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore in unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Pierantonio, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della resurrezione e nella tua misericordia di tutti i defunti, ammettili alla luce del tuo volto, di noi tutti. Abbi misericordia, donaci di avere parte alla vita eterna insieme con la Beata Maria Vergine, Madre di Dio, San Giuseppe, suo Sposo, gli Apostoli e tutti i Santi che in ogni tempo ti furono graditi. E in Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la tua lode e la tua gloria.
0: Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te, Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Obbedienti alla parola del Salvatore e formati al suo divino insegnamento, osiamo dire Padre nostro.
1: Sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatto la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male.
0: Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della Tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo.
1: Tuo è il regno, tua la potenza e la gloria nei secoli.
0: Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare i nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
1: Amen.
0: La pace del Signore sia sempre con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Scambiamoci un segno di pace. Agnello di Dio,
1: che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, dona a noi la pace.
0: Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo, beati gli invitati alla cena dell'agnello. O Signore,
1: Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola.

Preghiera per la comunione spirituale. Gesù mio, credo che tu sei nel Santissimo Sacramento. Ti amo sopra ogni cosa e ti desidero nell'anima mia. Poiché ora non posso riceverti sacramentalmente, vieni almeno spiritualmente nel mio cuore.

Preghiamo. O Dio, che nel pane spezzato alla tua mensa ci hai dato una fonte inesauribile di generosità e di fortezza, concedi anche a noi, sull'esempio delle sante carmelitane di Compiègne, di testimoniare con fede intrepida la gloria del tuo nome. Per Cristo nostro Signore, il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. La messa è finita, andate in pace.

0: Radio Super.
1: Pubblicità.
2: Dopo l'inverno hai mal di schiena? Cervicale? Si avvicina la stagione delle allergie?
3: Idea Notte Bedding Store è la tua scelta perfetta.
2: Vieni a scoprire i sistemi letto completi di materassi, guanciali e reti per un vero riposo di qualità.
3: E in più in questo periodo continuano le speciali super offerte.
2: Idea Notte a Cologne in via Brescia 26, a Brescia in viale Sant'Eufemia e a Rovato showroom Dorelan in via 25 aprile.
3: Ideanottesrl.it.
4: Per la tua pubblicità su Radio Super 030 97 19 725.
5: Sei su Radio Super e si sente.
6: Sono le 19 e un minuto.
7: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

veduta. T'ho seguita. T'ho fermata. T'ho baciata. Eri piccola. Piccola. Piccola. Calze. Mai guardato. Hai taciuto. Ho pensato, beh, son piaciuto. Eri piccola. Piccola. Piccola. Calze. Poi è nato il nostro folle amore, che ripenso ancora con terrore. M'hai stregato, t'ho creduta, l'hai voluto, t'ho sposata, eri

graziata, coccolata, pane, burro e marmellata. Mare piccola, piccola, piccola, così. Che cretino sono stato, anche il gatto mai venuto, Mare piccola, piccola, piccola, piccola.

Poi un giorno m'hai piantato per un tipo svaporato. T'ho cercato, t'ho scovato, l'ho guardato, si è squagliato. Quattro schiaffi t'ho servito, tu m'hai detto disgraziato. La pistola m'hai puntato, ed un colpo m'hai sparato. Ah sì? Avanti, spara, e spara, e spara.

0: piccola, ma piccola, tanto piccola, così.
1: Radio Super, la giusta sintonia.

0: Radio Super Pubblicità.
1: Pubblicità.
2: Hai visto i saldi da Metalmark?
3: E come? Fino al 50% di sconto!
2: Su cosa?
3: Abbigliamento, calzature, intimo e pelletteria!
2: Allora non posso perdermeli!
3: Corri da Metalmark, i saldi ti aspettano con offerte imperdibili! Fino al 50% di sconto!
4: Per la tua prossima campagna pubblicitaria, scegli un messaggio diretto. Scegli di arrivare subito al tuo obiettivo.
5: 030 97 19 720.

0: La tua musica.
1: I tuoi amici.
0: È Radio Super.
2: Sono le 19 e 37 minuti.
3: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabì.

0: Questa è Radio Super.
1: Sono le 19 e 57 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

0: la pubblicità.
1: Super Mattina con Pierangelo Pini, ogni sabato in diretta dalle 10 alle 12 su Radio Super, canale 787 del digitale terrestre.
2: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. Fino al 31 luglio.
3: Vi aspettiamo nella nuova concessionaria Fiat di Fratelli Bonaventi a Rovato.
4: Per la tua pubblicità su Radio Super 030 97 19 725.
5: Sei su Radio Super e si sente!

0: Radio Super Pubblicità.
1: Cari amici radioascoltatori di Radio Super, sono Giorgio Conti per ricordarvi che dal lunedì al venerdì su canale 787 della vostra televisione, dalle 12 alle 14 saremo insieme con tanta allegria. Mi raccomando, aspetto numerose le vostre telefonate per ridere, chiacchierare, scherzare e giocare.
2: Per la tua pubblicità su Radio Super 030 97 19 725.
3: La tua musica.
4: I tuoi amici.
3: È Radio Super.
5: Sono le 20 e 35 minuti.
0: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

0: Radio Super Pubblicità.
1: Dopo l'inverno hai mal di schiena? Cervicali? Si avvicina la stagione delle allergie?
2: Idea Notte Bedding Store è la tua scelta perfetta.
1: Vieni a scoprire i sistemi letto completi di materassi, guanciali e reti per un vero riposo di qualità.
2: E in più in questo periodo continuano le speciali super offerte.
1: Idea Notte a Cologne in via Brescia 26, a Brescia in viale Santa Eufemia e a Rovato showroom Dorelan in via 25 aprile.
2: ideanottesrl.it.
3: Super Mattina con Pierangelo Pini, ogni sabato in diretta dalle 10 alle 12 su Radio Super, canale 787 del digitale terrestre.
4: È il momento giusto per dare nuova vita alla tua casa.
5: Da Metal Mark Centro Arredi arrivano i saldi. Sconti fino al 50% su una selezione di arredamento.
4: Approfitta delle occasioni e rinnova i tuoi spazi con stile.
5: Metal Mark Centro Arredi, Viale Adua 36, Orzi Nuovi, Brescia.
0: Per la tua pubblicità su Radio Super 030 97 19 725.

0: Questa è Radio Super.
1: Sono le 21 e 19 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

0: Allora è pronta, signorina?
1: Sì, maestro.
0: Corregga la posizione dell'archetto. Bene così.
2: Fa la mi, re mi fa. Attenzione al mi.
1: Mi scusi.
2: Sol si fa.

0: Bene. Allora ci vediamo dopodomani, signorina.
1: No, maestro.
0: Giovedì, allora.
1: No, maestro. Non verrò più.
0: E perché? Ha deciso di non continuare a studiare?
1: No, maestro.
0: Ma perché allora?
1: Perché sono innamorata di lei.

0: Radio Super.
1: Pubblicità.
2: Super Mattina con Pierangelo Pini. Ogni sabato in diretta dalle 10 alle 12 su Radio Super, canale 787 del digitale terrestre.
3: Per la tua prossima campagna pubblicitaria, scegli un messaggio diretto. Scegli di arrivare subito al tuo obiettivo.
4: 030 97 19 725.
0: Radio Super, la giusta sintonia.
5: Sono le 22 e 3 minuti.
4: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.
6: Oh, che c'è? Eh? Nessuno ti conosce con me. Ho già capito tutto. Da quando ti hanno detto che sono matto, c'è paura di qualche mia pazzia. Magari che de botto vada via. Ma all'età mia, dove vado? Io sono un guerriero che sta riposando dopo che ha riportato mezzo mondo, ma ormai c'ho il doppio petto e la cravatta, non voglio fare. Vieni, non fa la matta. Tu ormai per me sei l'ultima occasione, sei giovane, sei bella e mi stai bene. Te pare poco, di, te pare poco? Non devi aver paura, io non gioco. Io qui sto rilassato e chi se muove, fuori fa pure freddo, è come piove.

E poi ci sei tu a casa di Irene. E quando mi vedi, tu corri da me. Mi guardi negli occhi, mi prendi la mano

Nei giorni grigi io so dove trovarti. I giorni grigi mi portano da te, a casa di Irene, a casa di Irene.

0: Radio Super Pubblicità.
1: Dopo l'inverno hai mal di schiena, cervicale? Si avvicina la stagione delle allergie?
2: Idea Notte Bedding Store è la tua scelta perfetta.
1: Vieni a scoprire i sistemi letto completi di materassi, guanciali e reti per un vero riposo di qualità.
2: E in più in questo periodo continuano le speciali super offerte.
1: Idea Notte a Cologne in via Brescia 26, a Brescia in viale Sant'Eufemia e a Rovato showroom Dorelan in via 25 aprile.
2: Ideanottesrl.it.
0: Per la tua pubblicità su Radio Super 030 97 19 725.
3: Radio Super, la radio amica.

che io canti presto le cose che sei. Fammi fermare il tempo che danza tra noi. Lascia che sia respiro finché tu ci sei. Il mio saluto al giorno.

0: è Radio Super.
1: La tua Radio Super.
2: Sono le 23 e 31 minuti.
3: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

ogni carta piangeva per me. C'era sempre la donna di picche, quella donna somiglia a te. Una vecchia m'ha fatto le carte, ogni carta piangeva per me. C'era sempre la donna di picche, quella donna somiglia a te.

0: ieri, 29 settembre, in occasione...
1: Guardavo il mondo che girava.

Scusami se puoi. Un fiore non può restare per lungo tempo senza acqua. Muore come la rosa appassita tra le pagine di un libro che non finirò mai di leggere. Scusami se puoi.

0: Sei su Radio Super e si sente.
1: Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

erano i giorni dell'arcobaleno, finito l'inverno, tornava il sereno. E tu con gli occhi, la luna e le stelle,

mentre impazzivi al profumo dei fiori, la notte si accese di mille colori. Distesa sull'erba come una che sogna, giacesti bambina, ti alzasti.

su un raggio di luna. Vivi la vita di donna importante, perché a 16 anni hai già avuto un amante. Ma un giorno saprai che ogni donna è matura all'epoca giusta e con giusta misura, e in questa tua corsa

0: Stai ascoltando Radio Super.
1: È mezzanotte e 33 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi. Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

Questa è Radio Super. Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

0: Sei su Radio Super e si sente.
1: È l'una e due minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi. Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

0: Radio Super ti tiene compagnia.
1: Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

0: Radio Super, la giusta sintonia.
1: È 1:57.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi. Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.